0: Mario Miguel Torrico, en Páginas del Alma.
1: Tema.
2: Un giorno qualcuno ti chiederà.
1: Tu cosa pensi dell'amore?
3: Amore, amore,
4: amore.
1: Inizia il tema Henry.

0: il tema Enrico Maria Papez.
1: Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore.
2: La la la la la.
1: So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare. L'arte è nel cuore e la famiglia è calore.
2: La la la la la.
1: Una donna c'è per completare questo nostro amore.

batte il cuore. Quarto piano in ascensore, batte forte il cuore. Batte forte, batte il cuore. Ed ho capito che anche tu sei come un ascensore, che tiri su e giù le corde del mio amore. Un giorno sei felice e sei pronta a dirti amo, e poi ti fai negare se al telefono ti chiamo. Batte forte il cuore.